0: Tendangana, Munabi Biamose,
1: Inawana Yesori Kaigenula.
0: Tendangana, Munabi Biamose, Inawana.